0: 7080.it.
1: Sono le 2:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Senza sosta tutto l'anno, è una pioggia di milioni. Se tu bene vuoi fare la sorte del darvi di sempre idrolitina.
0: Questa è 7080.it.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
9: 7080.
8: Oppure:
9: Hey Siri,
8: metti 7080,
9: metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Segui 7080.it sul digitale televisivo terrestre, sul canale 351 in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Calabria. Risintonizza il tuo televisore e cerca il canale 351. 7080.it presenta
1: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del top alla carta.
2: 2 ottobre 1987. La Weeks Compilation, anche oggi tutto pronto per i nostri 10 over the top alla carta. Vediamo subito dunque la nostra classifica, dove al decimo posto troviamo Samantha Fox con Nothing's Gonna Stop Me Now.

0: Nothing's Gonna Stop Me Now, Samantha Fox. Iniziamo con lei oggi, 2 ottobre 1987. Al nono posto c'è Jill Jones con Mia Bocca, mentre al numero 8 c'è It's a Sin dei Pet Shop Boys. Andiamo allora al numero 7, dove ascoltiamo Umberto Tozzi e Raf con Gente di Mare.
1: The Weeks Compilation.
2: Con noi che siamo

Gente di mare, Umberto Tozzi e Raf, numero 7 di oggi, 2 ottobre 1987. Questa è la Wix Compilation e voi siete su 7080.it. Al numero 6 c'è Mango con Bella d'estate e alla quinta posizione ascoltiamo George Michael con I Want Your Sex.

I Want Your Sex, George Michael, numero 5 oggi per lui, mentre al numero 4 ci sono gli A-ha con The Living Daylights. La medaglia di bronzo di oggi va a Boys di Sabrina Salerno, che ascoltiamo.

Sabrina Salerno con Boys, numero 3 di oggi, 2 ottobre 1987. Secondo posto per Michael Jackson con I Just Can't Stop Loving You. E ora è tutto pronto per annunciare la numero 1 anche di questo appuntamento, ma non prima di aver fatto il consueto recap dalla 10 alla 2. Nothing's Gonna Stop Me Now, Samantha Fox, numero 10, Jill Jones, nona con Mia Bocca. I Pet Shop Boys sono all'ottavo posto con It's a Sin, mentre Umberto Tozzi e Raff sono settimi con Gente di Mare. Al numero 6 c'è Bella d'Estate di Mango, I Want Your Sex, George Michael. Oggi è quinto. Gli Aha con The Living Daylights sono la numero 4 di oggi, 2 ottobre 1987. Al numero 3 invece abbiamo appena ascoltato Sabrina Salerno con Boys. Medaglia d'argento per Michael Jackson con I Just Can't Stop Loving You. E la numero 1 di oggi, 2 ottobre 1987, nel nostro appuntamento Weeks Compilation è Madonna con Who's That Girl.

0: con Who's That Girl, la numero 1 di oggi, 2 ottobre 1987, nell'appuntamento Weeks Compilation. Noi torniamo domani, sempre alla stessa ora e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi

0: comincia il giudizio universale. Sarete sottoposti al giudizio mio e di Pietro. A queste parole Silvio Berlusconi, cazzo, c'è di Pietro anche di qua. Che cazzo, non me ne libero più.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao, sono Mattia e vi sto ascoltando dalla mia TV. Vi voglio dire se potete mettere Quelli che ben pensano di Frankie Energy.
1: Questa è 7080.it.
8: Non ho capito l'ultima parola.
1: Questa è 7080.it.
9: È tutto chiaro?
1: Cristallino. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: È tutto chiaro?
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 2:59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vai al bar, ti accorgi di come sono cambiate le discoteche. I baristi erano italiani. Come ti chiami tu? Franco, tu? Andrea, ciao. Cosa vuoi? Coca-Cola, ghiaccio. Ghiaccio? Perfetto, ghiaccio. Limone? Perfetto, limone. Adesso i baristi, tutti questi ragazzini con le bottiglie, li vedi, hanno tutti dei nomi. Come ti chiami tu? Frank. Tu? Tex. Tu? Mix. Tu? Tex. E dove sei? Lissone. Ah, vattene a Frank.
0: Questa.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. È tornata vincitore, giusto?
1: 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma va a lavorare, coglione!
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Le vostre scelte musicali qui su 7080.it, perché questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e quindi la possibilità che vi diamo di scegliere questi 10 brani tra gli anni 70 e 80 e stilare questa vostra classifica. Oggi ho qui davanti quella di Susi di Vertemate, quindi penso che sia in provincia di Como. La sua numero 10 comunque è questa, Pupo con Gelato al cioccolato.
3: Segnala a 7080.it 10 brani. Brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Io

iniziato con questa canzone del 79, Gelato al cioccolato di Pupo, quindi numero 10. Al 9 Roberto Soffici con All'improvviso l'innocenza. C'è Bella da morire degli Homo Sapiens al numero 8. Al numero 7 Donatella Rettore con Splendido Splendente.

Alma Chiara al numero 4, quindi Vasco Rossi. Andiamo a scoprire un'altra posizione che è la numero 3 e ascoltiamo Lucio Battisti con Il mio canto libero. In un

0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, mandateci le vostre scelte musicali come ha fatto oggi Susi, e noi siamo già arrivati alla numero 3 della sua classifica con Lucio Battisti e il mio canto libero. Al numero 2 Alan Sorrenti.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Siamo nel 79 con questo successo di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, e siamo al numero 2 nella classifica di Susy. Andiamo a vedere chi ha messo in prima posizione un brano del 79, Lucio Dalla, L'anno che verrà.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Oggi abbiamo dato spazio a Susy Divertemate in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Abbiamo ascoltato queste sue scelte musicali tra gli anni 70 e 80 e non mi rimane altro che darvi appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Scrivi controlla acqua a q u a. Non ricevo. Riprova e controlla acqua a c q u a. Esatto.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: Ok, vi ho trovato Mike Jackson. Ecco, adesso ce ne sta andando Mike Jackson.
9: Oh, sembra molto invitante.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
10: Ma cosa mi dici mai?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta C3.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché urlate quando parlate?
2: Ci sento, ci sono.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. 7080.it.
1: Sono le 3:59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Signor Fede, io non c'è niente di male, no? Dico, guardi, io... No, si può sbagliare. Non è che... Signor Fede, io la ringrazio, ma io mi chiamo Dio, non Silvio. E come dice appunto.
0: Questa è 7080.it.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare. Un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
11: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
10: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
11: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
12: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Top, le 10 super hits degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 4.

Over the Top, 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Compomì, il sapore non resta sul piatto. O così, o pomì.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori. Si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: www.radioticino.it. Sono le 4:59 minuti. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piano.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, sì, signore!
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1979. Il Milan di Lidl vince lo scudetto della Stella davanti al sorprendente Perugia di Ilario Castagnier. Prima squadra nella storia della Serie A a non subire nemmeno una sconfitta.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: A dominare le classifiche a 45 giri è tale Franco Fanigliulo, 35enne, reduce da Sanremo con A me mi piace vivere alla grande. Brano surreale che strizza l'occhio ai giovanissimi, con i mille riferimenti al suo interno, dai Blue Jeans Jesus ad Adriano Celentano fino al televisivo Gesù di Nazareth di Zeffirelli.

0: Polaroid, 20 istantanee lungo 20 anni.
1: In questo 1979 arriva sul mercato il primissimo lettore di audiocassette stereo portatile, il Walkman. Una vera e propria rivoluzione che permette di poter portare in giro la propria musica preferita ad ascoltare in cuffia. Il prezzo però inizialmente non è proprio alla portata di tutti, circa $1000.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it

0: fermi, gli italiani a sinistra, gli africani a destra. Craxi, dove va? Ancora con gli africani. Ma lei è italiano, ma vada con gli italiani, basta con questo armamento, su. Vada dalla parte sua, Craxi. Boni, chi è quel gruppo là che non vuole entrare? Chi è? I genovesi. È gratis l'entrata.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
6: Buongiorno, 7080.it. Sono Rocco, telefono sempre da Gravina di Catania. Siete sempre tutti eccezionali. Chi sceglie le musiche, chi le ascolta e chi le vive.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.

0: Roma.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ha detto di non fare domande.
0: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer!
1: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.

0: www.radio8080.it.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: devi.
1: Questa è 7080.it.
2: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
5: 37 70 88

7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: Ricordati che devi morire.
2: Come?
1: Ricordati che devi morire.
2: Va bene.
1: Ricordati che devi morire.
2: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer!
2: State zitti, tutti muti!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: 7080.it presenta Discount. Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: L'Agostina ha una passione: concentrare più sapore in metà tempo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
6: Lexmcl.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 70 80.
0: Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: Ciao, mi chiamo Angela e sto guardando la televisione su canale 93 e vorrei sentire e vedere Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, perché il video piaceva molto alle mie bambine quando erano piccole e siamo qua insieme, vorremmo guardarlo, grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte.

Questa è 7080.it. 1983. Tropicana esplode nelle classifiche dell'estate, ma pochi notano che la canzone di Spensierato ha solo i sound. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

è 7080.it. 1973. Alla TV dei ragazzi arriva il Diro d'Orlando, il gioco medievale dal linguaggio misterioso che i genitori cercano di carpire ai figli. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene, questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ma voi sovietici come affrontate la tensione e lo stress?
2: Vodka.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.

0: Radio80.it.
1: Sono le 7.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Questo nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
4: Del papà mai.
0: Questa è 7080.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
11: Solo musica anni 70.

0: Planeta.it è un brand registrato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità. Vertice intanto di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi e annulla i viaggi dei ministri. Esecutivo e la destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. Italia per la politica, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrario alle pregiudiziali anche il gruppo dei Vannacciani, il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente. Per la cronaca, caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronto a farlo in caso di revisione del processo su Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva 2 repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione. In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica 2 brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
5: Tutti vogliono salvare il mondo, solo che nessuno è d'accordo sul come.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 1974, 2 ottobre, Torino. La Fiat mette in cassa integrazione 65.000 operai a causa della crisi del settore automobilistico. Il 9 ottobre verrà indetto uno sciopero generale. Dopo un mese di agitazioni viene trovato un accordo. Riduzione oraria da 40 a 24 ore settimanali e recupero parziale del salario.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 2 ottobre 1977, eccoci con Jukebox. Abbiamo 10 minuti per ascoltare tre canzoni della nostra classifica italiana. Oggi numero 8, numero 5 e numero 2. Siamo pronti? Direi proprio di sì, però prima monetina nel Jukebox, eccola. E via con la posizione numero 8, L'Angelo Azzurro, Umberto Balsamo.

0: Ascoltiamo sempre canzoni della classifica italiana in questo appuntamento di Jukebox e vi dico che questa canzone di Umberto Tozzi dal titolo Ti amo è al numero 5. Ultimo disco, siamo pronti a farvelo ascoltare subito ed è anche la posizione numero 2.
1: 7080.it Jukebox, tre pezzi per

0: Con 100 lire anche oggi il nostro jukebox ha suonato per voi tre canzoni. Questa A Canzoncella degli Alunni del Sole era l'ultima e anche numero 2 nella classifica italiana. È tutto per oggi, 2 ottobre 1977. A domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Metti 70-80.

0: Emotivamente credo di essere stato sempre una lucertola e ora mi sento finalmente a mio agio nella mia pelle ruvida e squamosa. Se avete bisogno di me, mi trovate sul muro a lanciare sguardi dardeggianti.
1: Lo fai solo per evitare la visita dei miei?
0: No!
1: Siamo noi!
2: Questa è 7080.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao, amico mio.
4: Spiritoso sei. Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
3: Puoi mettere Piccolo Fiore dove vai, dai teppisti dei sogni.
5: Piccolo Fiore, dove vai?
6: Maron, che è sta schifezza?
7: Fielo. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della Terra.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: E rieccoci qui di nuovo davanti al nostro jukebox, 2 ottobre 1981. Vogliamo dare un'occhiata alle canzoni presenti nel nostro jukebox? E tra i 45 oggi, bellissima, c'è una ballata, Endless Love. Loro sono Diana Ross e Lionel Richie.

Lionel Richie e Diana Ross con My Endless Love nel nostro spazio jukebox. Però adesso ho bisogno un po' di carica e direttamente dalle classifiche inglesi ci ascoltiamo loro, sono i più grandi. Ci sono i Depeche Mode con Just Can't Get Enough.

tre canzoni per sole 100 lire, due canzoni ascoltate, ne manca una e dopo Depeche Mode andiamo nelle classifiche americane e andiamo a vedere questa canzone bellissima, numero uno già, Christopher Cross, è la colonna sonora di un film, il brano è Arthur's Theme. Once in-

0: Christopher Cross, quello di Ride Like the Wind, con un altro successo era Arthur's Theme. Prima ancora dall'Inghilterra i Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Abbiamo aperto con un brano dolcissimo, Diana Ross e Lionel Richie, era My Endless Love. Jukebox termina qui, prossimo appuntamento con altre 100 lire, vi aspetto domani.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Firenze, 1989.

0: Hey Boomer!
1: Su pezzi in merda.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Devi morire in maniera rocambolesca.

0: 90.it.
1: Sono le 8.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Capirai perché sono la birra più bevuta in Italia.
4: Peroni, fresca e spumeggiante dal primo all'ultimo sorso. Così comoda, anche in barattolo.
3: Chiamami Peroni, sarò la tua birra.
0: Questa è 7080.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Alexa, metti 70-80.
1: È un mancettare una piappa il culo questo.
2: No!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 70-80 News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura al pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati. Intanto vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
5: Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata da Esecutivo e Le Pen di alimentare le proteste.
6: Primo passaggio superato la Camera per la legge elettorale. L'Aula a scrutinio segreto ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
5: Il caso Reggiani slitta in commissione il rinnovo del memorandum sulla difesa con l'Egitto per l'indisponibilità del relatore. La famiglia sottolinea che la provvisionale da 150.000 euro riconosciuta alla presidenza del Consiglio è immediatamente esecutiva. Meloni ribadisce che la sentenza non è definitiva e che interrompere i rapporti diplomatici con il Cairo, a suo giudizio, aumenterebbe le difficoltà.
6: L'estate 2026 è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
5: Lo Sport Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamo.
7: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
8: Blocco 7 è pronto.
9: Pronto, attivato.
8: Blocco 7 è posizionato.
10: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: www.radioimbecilli.it.
1: Vada in onda e voglio vedere che cosa succede.
2: Non siamo degli imbecilli.
1: Si può essere più stronzi. Io una così la caccerei sui due piedi.
3: Ma io me ne vado anche subito.
1: E l'ho già detto un paio
3: subito,
1: di volte che non lo deve fare.
3: Ma io me ne vado anche subito.
1: Vai.
0: Questa è 7080.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ciao, sono Olivia da Brescia. Volevo sentire Emma di Turekunda a ricordo dell'Africa. Grazie.
7: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Quasi invisibile, ma abissale è la differenza tra vivere per amare e vivere per amore.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Su Google scrivi solo 7080. 7080.it presenta

0: radio80.it.
1: Sono le 9.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Per me è finita. Ho perso il mio sangue freddo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
5: Hey Siri,
0: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non vorrei sembrarti troppo figo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si torna a parlare di flessibilità di bilancio nel dibattito politico in vista della prossima manovra. Dopo la richiesta avanzata ieri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sull'argomento chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione. Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi. Un anglo-iraniano di 27 anni ci sarebbe lui dietro al presunto piano di sabotaggio sventato domenica scorsa contro la base aerea della RAF di Fairford utilizzata dai bombardieri USA nella guerra della Repubblica Islamica. L'antiterrorismo ha annunciato il fermo del 27enne con doppio passaporto britannico e iraniano. Detto i prezzi alla pompa anche per Tamoil. Come preannunciato, anche Tamoil ha deciso di seguire la scia di Eni, IP e Kuwait e dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti presso la propria rete di distributori a marchio. Il calcio: dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Puoi farlo.
6: Che stai dicendo? Cosa ha a che fare con me?
5: Sei venuto al mondo attraverso un paradosso temporale.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Settantaottanta.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: 70.80.Italia, il meglio del meglio della musica italiana. 70.80.Italia. Numero 6.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Perché quasi quasi mi faccio nascere un'altra volta, perché sarà un piacere farsi mettere i pannolini dalla signorina.
0: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Allora, Imagination, il titolo penso che sia Illusion, e praticamente il mio nome è Roberto, sono di Inzago, in provincia di Milano, e vi ascolto sulla digitale al canale 93, e ricordo degli anni 80 che ero molto giovane e andavo in discoteca, insomma. Grazie.
4: Questa è 7080.it, numero 5.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.Italia ti ascolta. Numero 4.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Non credo di essere pronto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Bene, e diamo inizio alle danze!

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 9:57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che erano riusciti a compiere i colpi più pazzeschi con freddo calcolo, con tecnica sconcertante, con rapidità sbalorditiva.
0: Questa è 7080.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto una anche a me, prenda nota.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo, oltre al quadro macroeconomico in cui si muove l'Italia, anche i capisaldi della legge di bilancio per il 2027 e le relative coperture finanziarie. In questo scenario al MEF si invoca serietà. Intanto si torna a parlare di flessibilità di bilancio nel dibattito politico, proprio in vista della prossima manovra. Dopo la richiesta avanzata ieri, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sull'argomento chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione. La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all'impiego dei droni. Ad annunciarlo è stato il Ministro della Difesa, che ha illustrato il progetto di unità composta da circa 600 militari e dotata di sistemi aerei senza pilota. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il caro vita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. La Formula 1, Verstappen su Red Bull è il più veloce nella prima sessione di libere a Sepang, poi Russell e Hadjar, quarto Leclerc, quinto Antonelli, sesto Hamilton. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Posso aiutarla?
5: Harry!
4: Scusami, io non so...
5: Claire!
4: Quindi noi ci conosciamo?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
7: Una produzione K-Vox.
8: Ed eccoci, siamo nell'ottobre del 1977 e sui 45 giri più venduti convivono ancora una volta mondi diversissimi. Partiamo dall'Italia con Franco Simone, che riprende un grande classico della nostra canzone, Il cielo in una stanza, e con Dario Baldambembo, protagonista con Non mi lasciare. Ma dall'Inghilterra arriva un brano destinato a diventare molto più di un successo del momento. I Queen lanciano We Are The Champions, un titolo che ha già tutta l'aria di voler diventare un inno. E poi spazio alla febbre della disco. Giorgio Moroder ci porta direttamente nel futuro con From Here to Eternity, elettronica, sintetizzatori e un suono che nel 1977 sembra arrivare da un altro pianeta. Restiamo in discoteca con First Choice e Dr. Love, Soul, Rhythm e Disco Music, per completare la fotografia musicale di quest'ottobre 1977. 5:45 giri, 5 modi diversi di raccontare un anno in cui la musica sta cambiando velocemente. Questa è Milano Vende Musica.

0: Radio90.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito,
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Oh no, no, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: Senti, scusa, per curiosità, vai, fatti vedere un po' più da lontano che è. Per caso, scusa, tu hai preso un monolocale a Loch Ness? Perché ho fatto le vacanze lì, mi pare di averti visto. Non eri te.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
1: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Più realtà si ha e più irreale il mondo diventa.

0: Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vorrei ascoltare Can't Take My Eyes Off You della Boys Town Gang. Sono Fabrizio da Pieve Emanuele. Il mio ricordo più bello di questa canzone è alla discoteca proibita di Milano con gli amici di allora e anche di adesso.

0: Hey Boomer,
1: ma vai a fare il c***o.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma va a lavorare il coglione.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buonasera, mettete

0: Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, Ottavio da San Cataldo. Vorrei riascoltare o Soleado o Un Sospero.

0: cercare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di 7080.it. Mi piacerebbe condividere con voi oggi un brano che è uscito nel 1984. Bei ricordi, soprattutto per l'età. Comunque era un'estate dell'84 quando i Six System fecero forse l'unico successo della loro carriera con un brano intitolato Stay With Me. Un ringraziamento a tutti da Roberto Modio, soprattutto alla redazione di 7080.it. 1984, Six System, Stay With Me. Ciao.

qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Trento, 1978.

0: Sono le 10 e 58 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: E inoltre i vostri pavimenti, wow, wow, con Solex risplendono di più.
3: Solex e Vetril, due prodotti di bellezza per la vostra casa.
4: Questa è 7080.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
11: info@planetmedia.it.
10: 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca. Balestrieri, caos, violenze, 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia il preside, i collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina. Vertice di crisi del governo a Parigi. Al via il primo sciopero di ottobre, mese di mobilitazioni che nelle prossime settimane interesseranno diversi settori. Oggi si preannuncia una giornata d'alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia, proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La Premier Meloni invia una lettera a von der Leyen. Dalle regole spesa poco spazio senza ricorrere a misure restrittive. Il ministro dell'economia Giorgetti è tornato a chiedere flessibilità all'Unione Europea, ma Bruxelles replica: abbiamo già concesso più spazio. Riunione a Palazzo Chigi in vista del varo del documento programmatico di finanza pubblica. L'estate europea 2026 è stata caratterizzata da livelli record di stress termico e flussi dei fiumi eccezionalmente bassi. Lo afferma Copernicus, precisando che ci sono state ondate di calore estreme e condizioni di secco che hanno colpito il 52% del continente. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio. Ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa Ogura. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Era già rotto quando l'ho preso.
5: Perché non parte dall'inizio? Sembra avere un rapporto distorto con il tempo.
4: Percepisco il tempo meglio di chiunque altro.
5: Si sta prendendo gioco di noi.
6: Allora stiamo al suo gioco.
4: Così, ma quell'uomo è un serial killer.
6: Che questa storia finisca.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

radio80.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione Kvox.

0: È un'idea che ci consentirebbe di castigare uno che da tempo ha castigato. Il burino più infame di tutti i burini.
1: Mangiati! Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
5: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
4: Senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
6: Ah ragazzi, ho scoperto per caso il vostro canale erroneamente.
7: In che senso?
6: Felicissima di questo canale.
1: Questa è 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole sorge sempre con una melodia in testa e tramonta con un ultimo ritornello che resta nell'aria. Dai, venite con me. Oggi la passeggiata promette incontri davvero speciali. Il sole è già alto e brillante quando una tastiera lontana comincia a farsi sentire. È un suono avvolgente, misterioso, come una brezza che porta con sé un pizzico di magia. Seguendo quella scia sonora, arrivo vicino alla riva. E lì, con lo sguardo assorto e le mani che sembrano danzare nell'aria, c'è Ray Manzarek. C'è qualcosa di ipnotico nel suo modo di creare musica, come se ogni nota aprisse una porta su un altro orizzonte. Il mare si fa più profondo, il ritmo più sinuoso, e a Neverland anche la tempesta sa essere affascinante. Lasciamoci trasportare da Riders on the Storm.
8: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il cammino mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. L'atmosfera cambia, si fa più calda, più accogliente. In lontananza sento una melodia che profuma di viaggio condiviso, di sorrisi e armonie che si intrecciano senza sforzo. Seduto su un pontile di legno che si allunga sul mare, con aria rilassata e quello stile inconfondibile, incontro Kenny Rogers. Mi saluta con un cenno tranquillo, come se ci conoscessimo da sempre. Qui tutto diventa semplice, diretto, proprio come le emozioni più belle. Basta poco, una chitarra, una voce e una canzone che ti resta dentro al primo ascolto. E allora, godiamoci questo momento con Islands in the Stream.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: La luce del giorno comincia a far spazio all'aria fresca della sera, ma il cielo è ancora dipinto di colori caldi. Camminando lungo la battigia, vedo qualcuno che si muove con passo leggero, elegante, ma pieno di ritmo. Un sorriso contagioso, lo sguardo brillante ed è subito estate. Davanti a me c'è Little Tony. Qui a Neverland basta davvero poco per trasformare tutto in festa. Un gesto, un accenno di melodia e la spiaggia diventa una pista da ballo sotto il cielo che si colora di arancio. Non resta che lasciarsi andare e cantare insieme Profumo di mare.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole scende piano dietro l'orizzonte, accarezzando il mare con gli ultimi riflessi dorati, Neverland si illumina di una luce diversa, fatta di milioni di stelle. Io vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia speciale, dove i grandi artisti degli anni 70 e 80 non smettono mai di tenerci compagnia con i loro grandi successi.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: boomer.
1: Quando si sente nel petto il disprezzo della vita e il coraggio di affrontare
0: gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Una spottana Eva.

0: 8080.it.
1: Sono le 11:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vor in onda ai colori la rubrica Spazio Dispari, con un servizio dal titolo Crescere Dritti.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Come dice, prego.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il pilota eroe del volo Fly Dubai ha parlato dal letto d'ospedale durante una telefonata con il primo ministro indiano Modi. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte, ha dichiarato. Intanto il copilota umanita che ha accoltellato il pilota e tentato di far precipitare l'aereo si trova ancora in stato di fermo in Arabia Saudita. Caos, violenze e 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti, sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia, vertice di crisi del governo a Parigi. Nuovo attacco alla capitale ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Secondo quanto riportato dalla procura della città di Kiev, il drone ha colpito l'edificio fra il 24esimo e il 25esimo piano. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League oggi alle 20:45, sfida contro la Francia di Zidane. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia. Il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Perché non funziona questo aggeggio?
6: Dammi tempo, ci sto lavorando. Oh, eccolo il problema.
5: E allora, che cos'è?
6: I circuiti di trasferimento funzionano con l'uranio che si è esaurito.
7: Un momento, vuoi dire che dobbiamo trovare dell'uranio?
6: Temo proprio di sì. Ma dove lo troviamo nell'Europa della Seconda Guerra Mondiale?
7: C'è solo un posto, nel laboratorio top secret del Centro di Ricerca Atomica a Berlino.
6: Aspetta, la Germania costruisce armi di distruzione di massa? Perché l'America non viene qui a prenderla a calci?
7: Non saprei. Forse perché la Germania non ha i pozzi di petrolio?
6: Oh!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Nonno, perché alla radio dici tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità?
1: Anton Luca, perché rompi il cazzo?
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
5: Oppure
6: Hey Siri.
5: Metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ciao, sono Joe e chiamo da un piccolo paesino vicino a Crema. Vi ascolto sempre tramite la TV sul canale 93 e mi piacerebbe ascoltare Such a Shame dei Talk Talk. Non ho un ricordo particolare di questa canzone, io mi ricordo soltanto che adoravo e adoro la sua voce e quando l'ascoltavo, la passavano in radio, alzavo il volume a manette e me la cantavo a squarciagola. È tanto che non l'ascolto più, vi prego.
2: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
9: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Radio.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un celebre carosello. Fra i ricordi indelebili della nostra infanzia, gli spot di Carosello occupano un posto d'onore, così come le canzoncine orecchiabili che li accompagnavano. Esempio evidente Bidi Bodi Bu, Bidi Bodi Ye nella pubblicità Honda Flex divisione della Permaflex. La nota azienda di materassi a molle, oggi di proprietà Eminflex, fu fondata nel 1952 dall'imprenditore toscano Giovanni Pofferi assieme al suo storico cliente bolognese Augusto Fantoni.
4: Honda Flex,
5: la moderna rete per il letto. Non cigola! È elastica!
6: Indistruttibile!
3: Un po' come era accaduto a un altro imprenditore italiano, il commendatore Audisio, di cui ci siamo occupati, quello della cintura del dottor Gibot, durante un viaggio negli USA, Giovanni Pofferi venne a conoscenza di una nuova tecnica nella realizzazione dei materassi che al posto della lana utilizzava le molle in ferro.
7: E per chi soffre di dolori dorsali c'è anche la rete in versione ortopedica.
3: Nacquero quindi in Italia i prodotti Piumaflex, contraddistinti dal brevetto delle 167 molle che tengono insieme il materasso. Il nome fu poi mutato in Permaflex, abbreviazione di permanentemente flessibile. I materassi venivano realizzati nello storico stabilimento di Pistoia.
4: Honda Flex.
5: Non arrugginisce! Per la vostra bella casa.
4: Honda Flex.
5: La moderna rete per il letto.
0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
3: Nel logo della Permaflex compariva Brando, l'omino col pigiama a strisce creato negli studi pubblicitari torinesi di Armando Testa. Il celebre carosello Honda Flex prese il via nella seconda metà degli anni 60 con l'intento di sottolineare l'affidabilità e la robustezza delle reti. Lo spot aveva inoltre una marcia in più, la canzone che lo accompagnava. Nella pubblicità Honda Flex infatti dei bambini saltavano gioiosamente in un letto. Ad accompagnarli la canzone è destinata a diventare un tormentone, Bidi Bodi Blu, Bidi Bodi Ye.
8: Bidi Bodi Ye, Bidi Bodi Blu, Bidi Bodi Ye.
3: Il jingle contribuì talmente al successo del carosello che la gente andava nei negozi a chiedere un materasso Bidi Bodi Bu invece di Honda Flex, mentre i bimbi in casa imitavano i loro omologhi televisivi.
7: Ma attenzione, al momento dell'acquisto controllate che sulla rete ci sia il marchio Honda Flex.
3: Il celebre motivetto era interpretato dal cantante e produttore discografico grossetano Claudio Celli, fondatore del gruppo vocale Quartetto Radar. Il realizzatore di Bidi Bodi Bu, Bidi Bodi Ye era invece il compositore Franco Godi, il papà di alcune fra le più famose musiche di Carosello e sigle di programmi televisivi come Super Gulp, nonché autore delle colonne sonore dei film d'animazione firmati da Bruno Bozzetto.
2: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it.

0: Radio 80.it.
1: Sono le 12 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Noi boomer, quando la fidanzatina ti doveva chiamare, c'era quella dolce, sublime attesa dello squillo del telefono, il telefono di casa, perché a casa dovevi rimanere, a casa dovevi tornare e stare lì fino a quando non ti chiamava. Dice, ma io adesso posso stare ovunque e ricevere subito la telefonata. Vedete quante emozioni perse. Libertà, libertà, che bella parola. Uscivi e chi si è visto si è visto. Nessuno sapeva dov'è.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Viva la radio!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Uè, basta! Smettetela!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo, oltre al quadro macroeconomico in cui si muove l'Italia, anche i capisaldi della legge di bilancio per il 2027 e le relative coperture finanziarie. In questo scenario al MEF si invoca serietà. Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. Il mese degli scioperi comincia oggi. È in programma il primo grande stop tra treni, scuole e sanità, che apre una lunga serie di proteste che toccheranno svariati comparti nelle prossime settimane, aprendo un calendario fitto di mobilitazioni che si concluderà il 30 ottobre. La Formula 1, la Ferrari di Leclerc archivia al comando la seconda sessione di libere. Chiude seconda la Red Bull di Hajar e terza la McLaren di Norris. Poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6.30 per le FP3. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
5: Chi sei? Cosa vuoi? Chi sei?
6: Mio fratello non c'è. Non c'è più.
7: Quando è successo?
6: Un mese fa, ma era quasi un anno che andava dentro e fuori da quell'ospedale. Da quei macellai capaci solo di ammazzare la gente.
8: È la terza donna che troviamo conciata così in 2 anni.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: 10 brani tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Io oggi ho qui davanti una bella classifica stilata da Dario di Ospitaletto, quindi siamo in provincia di Brescia. Ascoltiamo subito la sua numero 10.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: le scelte musicali di Dario, siamo già arrivati alla numero 9. Al numero 8 Claudio Baglioni con E tu, Alberto Radius nel ghetto. Al numero 7 Adriano Celentano con Bellissima. Al numero 6 c'è un duo, quello di Ornella Vanoni e Gepi con la canzone dal titolo Più del 1977. Al numero 5, al numero 4 i Cugini di Campagna con Anima Mia.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Andiamo.

0: È la numero 4 di Dario Di Ospitaletto nella sua classifica I Cugini di Campagna con Anima Mia. Al numero 3 c'è Riccardo Cocciante con Bella Senz'anima.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Siamo nelle tre posizioni più importanti di questa classifica. Lasciamo la numero 3 e passiamo al numero 2, dove arrivano i Santo California con Tornerò.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 1975, grande successo per il Santo California con questo brano che si intitola Tornerò. Oggi al numero 2 nella classifica di Dario Di Ospitaletto, che arriva alla conclusione perché siamo alla sua numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questa è la numero uno, Umberto Tozzi con Ti Amo. Dario, ti ringrazio per queste tue scelte musicali di canzoni italiane tra gli anni 70 e 80. Invito anche voi che ci ascoltate a inviare la vostra classifica e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Signorina, se me lo tira giù, vince 83 milioni.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
10: Ok, la situazione è un po' strana perché io è da 38 anni che cerco una canzone degli anni 80, non so il titolo, non so chi la canta, ma mi ricordo che da bambino guardavo questo video e il video l'ho mandato in onda, con altra musica ovviamente, a spezzettoni, in pratica il video, quel video disegnato in bianco e nero con i due astronauti e c'è quella donna con i capelli lunghi. Se voi fate caso ogni tanto mandate più spezzoni di quel video, ma non riesco a capire di chi sia quella canzone.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
11: The Weeks Compilation.
2: 10 ore the top alla carte.
12: 2 ottobre 1987, la Weeks Compilation, anche oggi tutto pronto per i nostri 10 over the top alla carte. Vediamo subito dunque la nostra classifica, dove al decimo posto troviamo Samantha Fox con Nothing's Gonna Stop Me Now.

0: Nothing's Gonna Stop Me Now, Samantha Fox. Iniziamo con lei oggi, 2 ottobre 1987. Al nono posto c'è Jill Jones con Mia Bocca, mentre al numero 8 c'è It's a Sin dei Pet Shop Boys. Andiamo allora al numero 7, dove ascoltiamo Umberto Tozzi e Raf con Gente di Mare.
1: The Week's Compilation.

Gente di mare, Umberto Tozzi e Raf, numero 7 di oggi, 2 ottobre 1987. Questa è la Wix Compilation e voi siete su 7080.it. Al numero 6 c'è Mango con Bella d'estate. E alla quinta posizione ascoltiamo George Michael con I Want Your Sex.

I Want Your Sex, George Michael, numero 5 oggi per lui, mentre al numero 4 ci sono gli A-ha con The Living Daylights. La medaglia di bronzo di oggi va a Boys di Sabrina Salerno, che ascoltiamo.

Sabrina Salerno con Boys, numero 3 di oggi, 2 ottobre 1987. Secondo posto per Michael Jackson con I Just Can't Stop Loving You. E ora è tutto pronto per annunciare la numero 1 anche di questo appuntamento, ma non prima di aver fatto il consueto recap dalla 10 alla 2. Nothing's Gonna Stop Me Now, Samantha Fox, numero 10, Jill Jones, nona con Mia Bocca. I Pet Shop Boys sono all'ottavo posto con It's a Sin, mentre Umberto Tozzi e Raff sono settimi con Gente di Mare. Al numero 6 c'è Bella d'Estate di Mango, I Want Your Sex, George Michael oggi è quinto. Gli A-ha con The Living Daylights sono la numero 4 di oggi, 2 ottobre 1987. Al numero 3 invece abbiamo appena ascoltato Sabrina Salerno con Boys. Medaglia d'argento per Michael Jackson con I Just Can't Stop Loving You. E la numero 1 di oggi, 2 ottobre 1987, nel nostro appuntamento Weeks Compilation è Madonna con Who's That Girl.

0: Who's That Girl, la numero 1 di oggi, 2 ottobre 1987, nell'appuntamento Weeks Compilation. Noi torniamo domani, sempre alla stessa ora e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: chiocciola 9080.it.
1: Sono le 14.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Senti una cosa, una volta per tutte, voglio sapere perché mi segui! Perché mi vieni dietro? Cosa vuoi da me? Perché quella faccia, questo vestito? Cosa fai con questa roba dietro? Non so.
4: Questa è intanto una cosa che per comodità noi potremmo chiamare copertone.
3: Prego?
4: Questa è una cosa che, guardi, io ho un appuntamento con un avvocato di Torino.
3: Con un avvocato di Torino? E perché?
4: Perché questa è una persona che...
3: Cosa?
4: Quando ha quattro di queste cose le mette insieme e poi... Gli fa tutto intorno con degli accessori, no?
3: E cosa fa, scusi?
4: Vende le automobili.
0: Questa è 7080.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per me, numero uno!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, gli avrebbero sparato diversi colpi di pistola alle spalle prima di dileguarsi nel buio e fuggire. Un trentenne ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato ferito con 2 proiettili alla schiena a Pioltello, nella periferia est di Milano. I carabinieri indagano sulla vicenda. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 i dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Il ministro dell'istruzione francese ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2.000 persone. La partita per la legge di bilancio 2027 si apre ufficialmente oggi con l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo ci devono essere i punti principali di quella che sarà la prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari di Leclerc archivia al comando la seconda sessione di libere. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris. Nella MotoGP Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Giappone. Per il calcio, stasera l'Italia scende in campo a Parigi contro la Francia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Devi piantare i semi del futuro.
5: Io so da dove vengo, ma voi sapete da dove venite.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: E me lo merito!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.

0: Bene. Dunque, recentemente in Mesopotamia sono state ritrovate delle soprascarpe di gomma che gli studiosi, dato che non erano loro, attribuiscono a Tutankhamen. Le scarpe si fabbricano col cuoio. Il cuoio ai nostri giorni è talmente perfetto che assomiglia moltissimo alla plastica.
1: Questo qui, questo pezzo qui, va bene lì.
0: Ah, va bene qua.
2: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao, sono Mary dalla provincia di Lodi. Io guardo questa radio tutti i giorni praticamente sulla TV. Non ho i brani precisi, me li ricordo, però so Christopher Cross me lo ricordo perché proprio all'inizio dei miei primi amori, diciamo così. Ma non ricordo i brani, non potete fare voi come volete.
8: Beh, io sì, potrei provarci.
6: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection. New Wave Collection.
10: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
11: Una produzione K-Vox.
12: In questa puntata di New Wave Collection, tra le canzoni che ascolteremo, i Divo dall'Ohio con Whip It, Dexys Midnight Runners con Come On Eileen, i Duran Duran di Rio, i Flesh and the Pain dall'Australia con Waiting for a Train, Julian Cope dei Teardrop Explodes dal suo album solista The Greatness and Imperfection e ancora gli ex Bauhaus Love Rockets con So Alive.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: giovane della terza età.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: www.radioradio.it.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ah, voglio far strana qua, pupa! Proprio strana!
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non vorrei sembrarti troppo figo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. La segretaria del PD Elly Schlein ha aperto la direzione nazionale del partito al Nazareno a Roma. Il PD si candida a guidare l'alleanza e il paese, ha detto. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere. Manovra, annuncio del vice premier Tajani oggi in Consiglio dei Ministri, scostamento di bilancio da 7 miliardi. Intanto borse europee all'insegna del rialzo con la lente su Hormuz e i dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. Spread in altalena a 125 punti. Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena investendo 8 persone e uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla jeep del tribunale di Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Agganciava le ragazzine sui social e poi a volte anche dietro compenso in denaro proponeva loro incontri a sfondo sessuale o in alternativa all'invio di foto e video con contenuti hot. Arrestato a Roma un 40enne, l'indagine è scattata dopo la denuncia dei genitori di una ragazzina. Calcio è ufficiale, il Manchester City ha presentato, come era già stato annunciato, il ricorso contro il parere della commissione indipendente che lo ha giudicato colpevole di oltre 100 violazioni delle norme finanziarie. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene evidenti errori. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Già, credo che sia la mia ora,
6: I nostri patti erano questi.
5: Bene, sono pronto.
6: Dopo di lei, signor Buchmann.
5: Oh, mi scusi, ho dimenticato una cosa. Sono subito da lei. Non si sa mai, potrei vendere qualcosa lassù. Lassù?
6: Lassù, signor Buchmann. Andiamo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
7: This is the week's compilation Decompress.
0: La classifica di 7080.it che decomprime una settimana della tua vita in 5 file

0: 7080.it ha presentato This is the week's compilation. Decompress. La decompressione di una settimana della tua vita. Appuntamento a domani su 7080.it. Hey boomer.
1: Puttana, io ho degli interval.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Bravo!

0: Nonna, nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che...
1: che te la vinde il...
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
6: Buon pomeriggio splendida radio e buon pomeriggio amici cari compatrioti. E se ci ascoltassimo la splendida Woman in Chain, the Tears for Fears?
7: Signore, ci provo, signore!
6: Beh, in caso grazie, ciao ciao, Guli da Lione.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Apprezza ciò che sei, perché tu sei amore. Quell'amore che cerchi in ogni cosa e in ogni dove.

0: suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Alessandro Di Brivio, sempre.
2: Bella zio, cominciamo?
1: Stasera Falco del Commissario. Bellissima canzone anche quella, del nostri tempi. E poi vorrei sapere se voi sapete The Rich Family, una canzone che inizia con Mamurei, poi è solo una richiesta, ma fatemi capire chi, che canzone è, grazie.
3: Interessante, molto interessante. Ho già una mezza idea di come possono essere andate le cose. L'altra mezza la troverò.

0: 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080. Allora, siamo Luca e Anna e Lenny e vorremmo ascoltare come si chiama? Love My Life dei Queen. Ok? Grazie. Ciao ciao. State a bene.
2: Vici la vita sa da piglia come me.
3: Che io sono scemo secondo te? Hai tu la pigli come va? Che la pigli come va? Solo che a me me ne sembra chiave. Guarda la combinazione.

0: Metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno splendidi numeri 1, e parlo di radio e anche di ascoltatori, così già che ci sono mi ci butto dentro pure io. Vabbè, sono Guli da Lione, un pezzo bellissimo, secondo me tra i più sexy degli anni 80, Gashpati Etienne, e la dedico a... ma sì, dai, lasciamoci andare, la dedico a tutte le ascoltatrici di questa radio numero 1. Buon pomeriggio, ciao.

0: è 7080.it.
1: Come ognuno sa, ogni volta che do vita a un ingegnoso piano diabolico, quel cattivone del signor Powers me lo fa fallire. Qualcuno sa dirmi il perché, signore e signori?
2: Perché non l'hai fatto fuori quando ne hai avuta la possibilità, idiota.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, buongiorno. Vorrei sentire una canzone di Gazebo, Masterpiece. Grazie.

0: 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, volevo ascoltare la canzone Giddy Up Go Go e One Night in Bangkok. Grazie, Gigi da Cinisello Balsamo.

0: Hey Boomer!
1: Che cazzo ridi?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E mi è capitato anche a me quella roba qui.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Comunque, le devo fare una confidenza.
3: Sentiamo.
2: Io, il vestito di carnevale, ce l'ho già su. Guardi un po' qui. È la S e sta per Superman.
4: Ma dai, pensavo Samantha io.
2: No, l'ho messo? Perché così se succede qualcosa sono pronto a intervenire. Lei ha bisogno di aiuto?
4: Sì, mi tiene questa per un attimo.
2: Sì, cos'è?
4: Kryptonite.
5: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Perché i lavori avanti?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Per i libanesi, per i francesi.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Scontro Schlein Meloni sulle critiche al governo. La segretaria del PD dalla direzione risponde alla presidente del Consiglio che le ha chiesto una critica vera. Gliene dico 10, dice Schlein. 10 falsità, la replica sui social di Meloni, che aggiunge: risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Lo spread sale ancora e il differenziale tra BTP e Bund fin dall'avvio in altalena arriva a 131 punti base, sempre sui livelli di aprile 2025. Risale anche il rendimento con il decennale italiano al 4,7%. L'Unione Europea annuncia di aver ricevuto la lettera di Meloni a von der Leyen relativa alla richiesta di ulteriore flessibilità fiscale a causa del boom dell'inflazione. La esamineremo nel dettaglio e successivamente formuleremo le nostre valutazioni e la nostra posizione, dice un portavoce della Commissione. Oggi intanto sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato alle 18, arriva il documento programmatico di bilancio. I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione elettorale centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Calcio per il match di Nations League in programma stasera a Parigi contro la Francia. Ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra, in un attacco dove Pio Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. È tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Tutto bene?
6: Sì, tutto bene.
5: È l'ultima questa.
6: Senti, hai qualche idea?
5: Io dico che siamo ancora a Filadelfia. Fa tutto parte dell'esperimento. Ci hanno fatto qualche cosa al cervello.
6: Non c'è il deserto a Filadelfia.
5: Forse quello che vediamo non è reale. Può essere una allucinazione. Ci hanno ipnotizzati, forse. Certe cose a volte le fanno.
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
8: Una produzione K-Vox.
7: Numero 2.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Sono venuto ad arrestarvi per tradimento contro la Repubblica. Paggio, fai un po' di luce.
1: Signor Vianello, il suo Brandy.
2: C'è ancora qualcuno che lo chiama Brandy?
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Domenico, Sesto San Giovanni, Milano. Il pezzo musicale è Stomp. Non ricordo il nome del gruppo che lo canta, grazie.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Non tentare mai di convincere qualcuno. Segui soltanto il tuo destino, senza alcun timore.

0: 70.it 7080.it 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
1: Nuovo palco, nuovo concerto per 7080 Live. Davanti a me questa volta c'è parecchio movimento, chitarre, tastiere e soprattutto una sezione di fiati che promette di farsi sentire. Stanno per arrivare i Chicago, una band capace di mettere insieme rock, pop, jazz e soul, costruendo un suono che riconosci praticamente al primo ascolto. E pensare che all'inizio si chiamavano Chicago Transit Authority, proprio come l'azienda dei trasporti della città. Il nome venne poi accorciato semplicemente in Chicago. Il pubblico comincia ad applaudire, i musicisti prendono posizione, ci siamo, i Chicago sono sul palco e sentiamo con quale brano hanno deciso di cominciare.

0: Thank you so much.
1: E sono partiti proprio con If You Leave Me Now, e basta ascoltare il pubblico per capire quanto questa canzone sia rimasta nel cuore. La voce è quella inconfondibile di Peter Cetera, che scrisse anche il brano, una ballata molto più morbida rispetto al suono ricco di fiati dei primissimi Chicago, e proprio questa svolta regalò alla band uno dei suoi successi più grandi, portandola per la prima volta al numero uno negli Stati Uniti. Ultime note, grande applauso, ma i Chicago restano sul palco e il concerto continua.
2: Il concerto dei tuoi 20 anni ricomincia adesso. 70-80 Live.

Saturday in the Park e qui Chicago ci hanno portato davvero in mezzo a una giornata di festa. A scriverla fu Robert Lamb, ispirato da una passeggiata in un parco di New York. Gente che rideva, musicisti di strada, bambini, venditori, una piccola fotografia della città trasformata in musica. E dal vivo funziona alla perfezione. Pianoforte, fiati, il pubblico che segue il ritornello. I Chicago hanno ancora qualcosa da regalarci.

0: e i Chicago scelgono Hard to Say I'm Sorry per salutarci. La voce di Peter Cetera è una delle ballate più amate della storia, una canzone nata insieme al produttore David Foster, che segnò anche un nuovo capitolo per il gruppo, meno spazio ai celebri fiati e un suono più morbido e moderno, perfettamente dentro gli anni Ottanta. E quel titolo dice una cosa semplicissima che conosciamo tutti: a volte le parole più difficili da pronunciare sono proprio "mi dispiace". I Chicago salutano il pubblico e noi lasciamo anche questo palco. Il concerto finisce qui, il viaggio di 7080 Live invece continua. Alla prossima!
1: 7080.it ha presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Hey Boomer,
1: rara urara jaru.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Rara urara.

0: 8080.it.
1: Sono le 17.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Porca schifa, guarda che fila che sei. Come si fa a entrare qua dentro adesso? Stai attento che scherzetto ti combina papà adesso, eh? Attenzione, eh? Ehi,
4: che fai?
3: Stai zitto, vieni con me, vieni con me. Scusate, sono un mutilato di guerra.
5: Sì.
3: Passo avanti perché ho la gamba. Beati voi che potete camminare. Un mutilato, il bambino non paga perché è sotto il metro.
6: 100 lire. Quelli come lei non dovrebbero pagare.
3: Il proverbio, il mondo è tondo e chi non sta galla va a fondo, bravo.
7: Bravo, bravo bambino, entra che ti facciamo divertire.
0: Questa è 7080.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: newslinet.it.
10: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
9: newslinet.it.
10: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
11: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
12: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
13: Vogliamo andare?
12: 37 70 88 70 80.
14: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
12: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Croce, com'è buono lei.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari. Decisivo il no degli indipendentisti catalani. Fuori dall'aula le urla di centinaia di persone radunate davanti al Congresso per gridare vergogna e sciopero generale. Direzione del PD al Nazareno. Il programma del campo progressista si scrive con tutta l'alleanza, ma in questa discussione uno non vale uno, avverte la segretaria Dem Schlein. Botta risposta a distanza con Meloni. Vuole una critica? Gliene dico 10, dice Schlein. La premier replica via social a distanza di 2 settimane? La vedo bene risolvere i problemi con questi ritmi. Il GIP di Roma, accogliendo la richiesta della procura, ha restituito gli atti relativi all'indagine sulla strage di Ustica, revocando la richiesta di archiviazione. Nella tragedia avvenuta il 27 giugno 1980 persero la vita 81 persone. È un no secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea. Calcio nel giorno di Francia, Italia e Nations League. Sono 6 le squadre di Serie A in campo tra amichevoli allenamenti congiunti senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Juventus è sconfitta 1-0 dalla Cremonese. Cade anche il Napoli contro l'Avellino. Pari del Milan contro il Padova. Il Parma, appena affidato a Gilardino, fa 1-1 con l'Entella. Nel pomeriggio tocca a Frosinone e Genoa, rispettivamente contro Benevento e Rapid Bucarest. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non fatevi notare. Non cambiate il corso delle cose.
5: Rufus, è chiaro? Sono il pilota. Una specie.
4: Una specie?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

destino non si cerca, si incontra a ogni curva. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Metti Radio 7080.

0: tu.
1: Ci penso io.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
6: Ciao 7080, sono Luca e chiamo da Como e vorrei ascoltare la canzone di Max Pezzali, Lasciati toccare.
7: Sì, ma purtroppo è degli anni 90.
6: Scusate, avete ragione. E quindi scelgo la canzone da ascoltare, se la potete mettere in onda, Thriller di Michael Jackson, 1982. Grazie mille.
2: Andata. Questa è 7080.it.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Posso considerarlo un sì?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Campobasso, 1963.

0: 8080.it.
1: Sono le 18 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Chi sei tu?
4: Hawk, alto commissario.
3: Bob Hawk.
4: Ho unità speciale di combattimento tuono. Anche noi ti conoscevamo.
3: Che parliamo a fare?
4: Ho un affare per te.
0: Questa è 7080.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Gioca cauto. E vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
1: Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
2: Questa è musica... Questa
1: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. Il G7 si mobilita contro il caro carburanti e il caro energia. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha scritto su X il presidente francese Macron. Rivolgendosi alla stampa dopo la videoconferenza, ha parlato di un segnale chiaro di unità. La segretaria ADEM Eli Schlein alla direzione del PD al Nazareno avvisa gli alleati: uno non vale, uno il PD è il doppio dei voti. E a Meloni dice: avete fallito, andate a casa. La premier replica: da lei solo falsità. Il Parlamento spagnolo ha bocciato le proposte di legge presentate dal governo di Sanchez per affrontare la crisi abitativa che ha scatenato proteste in tutto il paese. Fuori dall'aula le urla di centinaia di persone radunate davanti al congresso per gridare vergogna e sciopero generale. Sanchez valuta il voto anticipato. Il GIP di Roma ha disposto la restituzione immediata alla procura degli atti relativi al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il 19 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La decisione del giudice arriva dopo che mercoledì il procuratore capo Lovoi ha formalizzato la revoca della richiesta di archiviazione. La retta di un asilo nido in Italia può cambiare radicalmente da una città all'altra. Secondo lo studio della UIL, la media nazionale è di 296 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e di 416 per quelle fino a 25.000. Ma a Belluno, ad esempio, si paga quasi 10 volte di più che a Mantova. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
5: Naturalmente viaggiare nel tempo può rivelarsi pieno di imprevisti e durante il percorso possono verificarsi incidenti.
6: Diciamo solo che la Torre di Pisa non è sempre stata pendente.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
8: Questo è il numero perfetto, un artista in 3 brani, e dedichiamo sempre questi 10 minuti a una formazione o un cantante italiano. Oggi con noi ci sono i Ladri di Biciclette e ascoltiamo 3 delle loro canzoni. Questo gruppo nasce nel 1984 da un'idea del loro leader, che è Paolo Belli. Il loro primo album porta il loro nome, del 1989.
7: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
9: Ora vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Siamo nel 1989 con questa canzone, Ladri di biciclette, che dà il titolo anche all'intero 33, loro primo. E con questo pezzo vanno al Festival di Sanremo nella sezione Nuovi e si fermano al 12° posto.
1: 7080.it, il numero perfetto. Un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 7080.

0: Dottor Jazz e Mr. Funk con questo pezzo vincono l'Arenina d'Oro al Festival Bar dell'89. Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi siamo con i Ladri di Biciclette, Paolo Belli alla voce, Enrico Prandi tastiere e pianoforte, Raffaele Chiatto alla chitarra, Daniele Bagni al basso, Cesare Barbi alla batteria, Enrico Guastalla alla tromba, Massimo Morselli trombone, Corrado Terzi sax e tenore, Beppe Cavani al clarinetto.
1: Quanto tempo è che sono per la strada, viaggiando nella notte e non fermarsi mai. Accendo anche la radio, ridiamoci un po' su. La notte è ancora lunga, vuoi guidare tu?

0: Siamo sempre nel 1989, Ehi là come va, questa canzone che abbiamo ascoltato, e in questo pezzo si sente un po' l'influenza musicale di Vasco, forse anche perché proprio nello stesso periodo lo accompagnano come gruppo spalla nel tour Liberi Liberi. Per oggi è tutto, siamo arrivati al termine di questo appuntamento del numero perfetto, un artista in tre brani. Io vi aspetto con il prossimo.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi, ma vamola, va.

0: pagato! Io l'ho portato via a rischio della mia pelle! La mia pelle è un fatto personale o no?
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
4: 80. Marco Brumano, Bergamo.
5: Le spiacerebbe ripetere, scusi.
4: Marco Brumano, Bergamo.
6: Bravo, 7 più.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: In ogni momento e sotto ogni circostanza abbiamo il potere di trasformare.

0: resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Allora, signora, lei sa che quando si va dal fruttivendolo, lei prende il pesce, lo tirano via dal banco.
5: Cosa volevamo c'è? Sapere da che fruttivendolo vai, perché hai detto che vai a comprare il pesce dal fruttivendolo.
4: Ma doveva dirmelo, signora. Ho detto fruttivendolo.
0: Questa è 7080.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Connect. Soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect. Connettiti con noi. info@connect.it. info@comnect.it.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Delitto di Garlasco, non ci sono le prove per mandarmi a processo, così Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. La minaccia di bloccare l'export di diesel americano permette a Donald Trump di raggiungere il suo obiettivo. Gli alleati del G7 hanno annunciato di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle loro riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, privilegiando il diesel con il preciso obiettivo di allentare la pressione sui mercati, lo ha confermato il presidente francese Macron. E caos politico in Spagna. Il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i 2 decreti sulla casa approvati martedì 29 settembre dal governo di Pedro Sanchez, facendo così decadere le misure previste dai provvedimenti. Ipotesi elezioni anticipate a novembre. Sono 564 gli istituti scolastici oggi oggetto di proteste o disagi nell'ambito delle proteste studentesche che infiammano la Francia. Nella sola regione di Parigi, l'Île-de-France, la governatrice Pécresse ha evocato danni per 7 milioni di euro. Calcio accoglienza turbolenta per il Portogallo al rientro a casa in vista del prossimo match di Nations League. Momenti di tensione all'aeroporto di Porto, con i tifosi che si sono scagliati contro il CT Jesus dopo la rottura brusca con Cristiano Ronaldo. La federazione lusitana prova a ricucire lo strappo con CR7, possibile un summit con l'attaccante dell'Al Nasr per settimana prossima. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Se sapessimo come andrà a finire, dove ci condurrà il nostro viaggio? Se lo sapessimo, prenderemmo le stesse decisioni? Oppure imboccheremmo strade diverse?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: Vox. Hey Boomer!
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è quello lì?
3: Ma che cosa me ne frega a me, chi è lui?
2: Ma che cacchio me ne frega a me, poi chi sono questi due qua?
0: Deep 80, questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Eh sì, Miralanza ti è sempre vicina.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.

0: Radiotelevisivi.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. In alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Ricordati sempre che la vita è una sfida. Sta a te decidere se accettare la sfida oppure restare fermo ad essere sepolto dalla polvere.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Alberto di Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova. Riguardo i telefilm, fra i miei preferiti erano assolutamente Hazard e i Chips, che poi, ironia della sorte, quest'ultimi hanno avuto talmente tanta influenza su di me che non ne perdevo una puntata e sono diventato, 30 anni fa sono diventati il mio lavoro.
2: In che senso?

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Raffaella dalla provincia di Varese. Mi piacerebbe ascoltare Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Stasera vorrei sbloccare un mio ricordo passato in America nel 2004. Vorrei ascoltare New Trolls, America, ok, grazie, buona serata.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it. Anni 60. In TV i bambini impazziscono per Il cuore tenero di Magilla Gorilla e Lupo De Lupis. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sì, ciao, sono il Vinci e niente, volevo farvi i complimenti per il programma radio e la musica che mandate in onda.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, io vi ascolto da dov'era?
2: In che senso?
1: È un paesino in provincia di Cremona.
2: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: Hey Boomer,
1: siamo bravi, no?
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Vabbè, però ci becchiamo. Si vedere. Vai, si vedono.

0: 7080.it.
1: Sono le 20.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Apra fuoco.
0: Questa è 7080.it.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
8: Gli altri suonano successi, noi suoniamo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Eh sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia l'anno. Il DPFP, come spiegato dal Ministero dell'Economia, è l'atto propedeutico alla presentazione della legge di bilancio. Fornisce un aggiornamento del quadro di riferimento internazionale, una rielaborazione delle previsioni macroeconomiche di finanza pubblica. E caos politico in Spagna dopo il congresso di Madrid ha respinto i 2 decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez. Il primo è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione di elezioni anticipate. In Francia i liceali sono decisi a proseguire la mobilitazione nonostante la dura reazione delle autorità e il tentativo di dialogare con loro da parte della politica. L'unione sindacale dei liceali si è incontrata oggi col ministro dell'istruzione, ma al termine del faccia a faccia ha affermato che da lui non sarebbero arrivate proposte concrete. Anche oggi intanto è avvenuto qualche incidente con scontri tra studenti e polizia in diverse città. Un poliziotto è stato picchiato a Belfort dai rivoltosi. Novità nelle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella. La morte di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe a un'area coincidente con la zona di Pietracatella. La ricerca sarebbe stata effettuata qualche giorno prima degli omicidi. L'altra novità è quella che il cerchio si starebbe stringendo non solo attorno a chi ha fatto la ricerca su internet, ma anche su chi avrebbe preparato il veleno e chi infine lo avrebbe portato a casa di Di Vita. Il calcio, dalle 20:45 l'Italia di Roberto Mancini sfida la Francia in uno snodo importante per la nostra nazionale in cerca di conferme dopo la bella prova contro la Turchia. In testa nel girone di Nations League c'è la squadra di Zidane, mentre gli azzurri e il Belgio sono fermi a quota 3. In palio dunque la vetta del gruppo, coi transalpini che proveranno a scappare definitivamente. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Soltanto il tempo può raggiungere simili risultati.
5: L'ha trovata nella giacca del vecchio?
4: Nella giacca del vecchio, sì. Che doveva possederla da molti, molti, molti anni.
5: Da un tempo che deve venire. Dal futuro.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole sorge sempre con una melodia in testa e tramonta con un ultimo ritornello che resta nell'aria. Dai, venite con me. Oggi la passeggiata promette incontri davvero speciali. Il sole è già alto e brillante quando una tastiera lontana comincia a farsi sentire. È un suono avvolgente, misterioso, come una brezza che porta con sé un pizzico di magia. Seguendo quella scia sonora, arrivo vicino alla riva. E lì, con lo sguardo assorto e le mani che sembrano danzare nell'aria, c'è Ray Manzarek. C'è qualcosa di ipnotico nel suo modo di creare musica, come se ogni nota aprisse una porta su un altro orizzonte. Il mare si fa più profondo, il ritmo più sinuoso, e a Neverland anche la tempesta sa essere affascinante. lasciamoci trasportare da Riders on the Storm.
7: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il cammino mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. L'atmosfera cambia, si fa più calda, più accogliente. In lontananza sento una melodia che profuma di viaggio condiviso, di sorrisi e armonie che si intrecciano senza sforzo. Seduto su un pontile di legno che si allunga sul mare, con aria rilassata e quello stile inconfondibile, incontro Kenny Rogers. Mi saluta con un cenno tranquillo, come se ci conoscessimo da sempre. Qui tutto diventa semplice, diretto, proprio come le emozioni più belle. Basta poco, una chitarra, una voce e una canzone che ti resta dentro al primo ascolto. E allora, godiamoci questo momento con Islands in the Stream.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: La luce del giorno comincia a far spazio all'aria fresca della sera, ma il cielo è ancora dipinto di colori caldi. Camminando lungo la battigia, vedo qualcuno che si muove con passo leggero, elegante, ma pieno di ritmo. Un sorriso contagioso, lo sguardo brillante ed è subito estate. Davanti a me c'è Little Tony. Qui a Neverland basta davvero poco per trasformare tutto in festa. Un gesto, un accenno di melodia e la spiaggia diventa una pista da ballo sotto il cielo che si colora di arancio. Non resta che lasciarsi andare e cantare insieme Profumo di mare.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole scende piano dietro l'orizzonte, accarezzando il mare con gli ultimi riflessi dorati, Neverland si illumina di una luce diversa, fatta di milioni di stelle. Io vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia speciale, dove i grandi artisti degli anni 70 e 80 non smettono mai di tenerci compagnia con i loro grandi successi.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.

0: Grande concorso Idrolitina. Le norme su Radio Corriere. Molti milioni di premi. Attraenti sorprese. L'Idrolitina serve a preparare una squisita acqua da tavola, frizzante, digestiva, purissima.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL nella responsabilità

0: 37 70 88 70 80.
1: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
2: Ciao, sono Andrea D'Adorno, provincia di Pavia. Vorrei chiedere Daniel Santa Cruz. Uffa, domani lunedì. Mi ricorda quando ero piccolo con

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Oddi! Oddi!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Attacco! Vado io!
2: Vediamo un po' con chi esco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorato?
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che le palline di Natale erano di vetro e si rompevano.

0: 8080.it.
1: Sono le 20 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cosa fa? Ascolta la musica?
4: No, ascolto le pause che ci sono tra un brano e l'altro io.
3: Sì?
4: Sì, mi piace tantissimo. Vado avanti con le tracce, ascolto solo le pause. Ho anche appena preso una raccolta di CD vuoti io.
3: Ah sì?
4: È una meraviglia.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
7: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e la stessa cifra per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. È una Elish Line lotta contro tutti, quella che oggi si è presentata alla direzione nazionale del Partito Democratico. Da una parte c'è Giorgia Meloni, attaccata fin da subito per aver fallito. Dall'altra ci sono gli alleati della coalizione, sui quali la segreteria Dem rivendica per il proprio partito un ruolo di maggior rilievo. È scaturito un botta e risposta continuo, durato tutta la giornata, tra Schlein e Meloni, con l'incursione anche del pentastellato Giuseppe Conte, per il quale l'unica strada per scegliere il candidato premier del campo largo è quella delle primarie. Continuano le proteste studentesche in Francia, con oltre 2.000 fermi per rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Sono 735 gli istituti scolastici che hanno subito disagi di vario genere nel corso della giornata. È quanto dichiarato dal ministro dell'istruzione, il quale ha precisato che si tratta comunque del 30% in meno rispetto a ieri. Il tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato i 3 sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. Calcio a Parigi, l'Italia affronta la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League. La nazionale di Mancini sfida quella guidata da Zidane dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico e dopo il successo per 4-1 a Bursa contro la Turchia. Definite le formazioni, per gli azzurri in campo Pio e Sebastiano Esposito con Ken. Gioca Frattesi dal primo minuto con Tonali e Fagioli, confermato a destra Caiode. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Controlli della base 1 conclusi. Non risulta niente. Non c'è nessun anormale campo magnetico o aumento di temperatura o radiazioni. L'intera città sembra svanita nel nulla, James.
6: Ripetete il controllo.
5: Lo stanno già ripetendo, James. Ma come può essere accaduta una cosa del genere?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
8: Rock Hits su 7080.it. Oggi ecco la lista delle canzoni selezionate. Dall'Australia, gli In Excess, Never Tear Us Apart, It Bites, Calling All the Heroes, Jam, Town Called Malice, un po' di Yacht Rock con James Taylor e Mexico, Janis Joplin, Piece of My Heart, Jean-Luc Ponty, New Country, Jefferson Starship, Miracles, Jimmy Nail, That's the Way Love Is, John Arm Trading, Show Some Emotion, John Bites, Blue Sky, e oggi si parte con questa.

Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
0: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77
4: 0331 59 33 77
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: Mi piacerebbe tanto conoscervi e buttarla lì, buttare lì qualche cosa insieme. Mi piacerebbe tanto. In televisione ho lavorato come tecnico, però sono uno che è sempre stato attento ai contenuti. Quindi, insomma, diciamo che.

0: www.radio90.it.
1: La vera saggezza è meno supponente della stupidità. L'uomo saggio dubita spesso e cambia la sua opinione. Lo stupido è ostinato e non ha dubbi. Egli conosce tutte le cose, ma non la sua stessa ignoranza.

0: www.radioticino.it. Ti piace la nostra musica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

opinioni e di cose da fare.

Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che non mi dai un cavallo buono, eh?
4: Mon amour!
3: Non capirla, ma come ti va?
4: Ma che hai capito? Mon amour, numero 7 vincente sulla prossima corsa.
0: Questa è 7080.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70-80.

0: 7080.it è anche in Piemonte. Cercala sul canale 351.
1: Ma chi Alessi a stura sica rompa le balle?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e la stessa cifra per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. L'ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione UE von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto export diesel. Coloni o soldati israeliani hanno ucciso oggi a colpi d'arma da fuoco un giovane palestinese in Cisgiordania. Si tratta del secondo decesso di questo tipo in 2 giorni. L'episodio di violenza avviene mentre Israele affronta crescenti critiche internazionali per l'aumento delle aggressioni da parte dei coloni, fenomeno che il primo ministro Netanyahu ha minimizzato in vista delle elezioni generali del 27 ottobre. Nell'ultimo incidente, alcuni palestinesi di Kobar, vicino a Ramallah, hanno tentato di oltrepassare un cancello eretto di recente dai coloni per confinarli all'interno del villaggio, una tattica sempre più diffusa nei territori occupati. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo 9 indagini. Quella sera il 19 Itavia precipitò nel Tirreno causando 81 vittime. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage. Lo sport e il calcio. Il ruolo di capodelegazione azzurra in FIGC non rendeva Diana Bianchedi incompatibile con quello di vicepresidente CONI. L'ha ufficializzato l'ANAC in un comunicato nel quale si ribadisce che il consiglio che si è riunito oggi, esercitando il ruolo di vigilanza, ha archiviato la questione a seguito delle dimissioni. Il CONI ha richiesto all'ANAC anche un parere sul conflitto di interessi che potrebbe riguardare la Bianchedi sul voto della prossima giunta del 6 ottobre che deciderà sul possibile commissariamento della FIGC. L'ANAC ha risposto che è il CONI che dovrà valutare se sussiste o meno il conflitto tenendo conto di tutte le circostanze del caso. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ascoltami bene, so che sembra strano, ma ho abbinato questi numeri alla data di ogni disastro degli ultimi 50 anni, in sequenza perfetta. Terremoti, incendi, tsunami. Il prossimo numero della sequenza prevede che da qualche parte del pianeta 81 persone moriranno in qualche tragedia.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
6: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080.it. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
7: Oggi ci faremo coccolare dalle canzoni di Al Stewart e Barry Manilow, ma non solo, abbiamo anche Kano, Another Life, McFadden and Whitehead, Ain't No Stopping Us Now, Richie Family, American Generation, Madeline Kane, Ruff Diamond, P. Lion, Happy Children, Earth, Wind & Fire, September, Toto, 99, George McCree, Rock Your Baby. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Vattene via, piccolo sgorbio nero!
3: Che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia però.
1: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it.
1: Info @planetmedia.it.
2: Ciao, sono

0: www.radioticino.it.
1: La vita è un viaggio in divenire che bisogna continuamente rivedere e rivalutare. Ci sono momenti che ci appaiono come i semafori rossi. Spetta a noi capire come trasformarli in verdi. Vale sempre la pena combattere per ciò che ci appassiona.

0: DAB.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Sa che non è stupida quella roba qui che...
1: 7080.it presenta...

Siamo uno strano paese, noi italiani. Siamo capaci di cantare a squarciagola una canzone, di piangere abbracciati sotto un palco, di inciderci sulla pelle parole che ci salvano. E poi dimenticare chi quelle parole le ha create. Dimenticare le notti insonni, il silenzio, il dolore che le ha generate. Oggi voglio raccontarvi una storia di uno di questi uomini, un uomo invisibile, un poeta nascosto tra le pieghe della nostra memoria. Il suo nome è Bruno Lauzi.

Per capire Bruno Lauzi bisogna andare a Genova, tra gli anni 50 e gli anni 60. Odore di salmastro, fumo nei locali, chitarre scordate e sogni enormi.

0: torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica.
1: Lì un gruppo di ragazzi sta cambiando la musica italiana. Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Umberto Bindi. Sono belli, sono tormentati, pieni di rabbia e poesia. E in mezzo a loro c'è lui. Bruno non è il più affascinante, non è il più dannato, non è quello che la gente guarda per primo. È piccolo, stempiato presto, con una faccia normale, una di quelle facce che incontri in fila alle poste, ma poi prende la penna e succede qualcosa. Nel 63 scrive Ritornerai. Non è una canzone, è una ferita.

La canzone non urla, non implora, sussurra. E in quel sussurro c'è una verità che fa male. Diventa un successo e lì Bruno Lauzi capisce una cosa fondamentale. Lui non vuole essere prigioniero del dolore. Bruno ama ridere, ama l'ironia, ama il cabaret e ama sorprendere. Scrive canzoni leggere, geniali, apparentemente semplici. Canzoni anche per i più piccoli, come La tartaruga o Johnny il bassotto. Ride, fa ridere e l'Italia lo condanna. Perché in Italia se fai ridere non puoi essere un poeta. Se sorridi non puoi essere profondo. Questo è il suo primo ergastolo.

0: direi.
1: Poi arrivano gli anni 70, gli anni delle ideologie, degli schieramenti, degli obblighi morali travestiti da arte. Se sei un cantautore ma non sei di sinistra, devi scegliere da che parte stare. Devi urlare, devi militare, devi appartenere. E Bruno? Beh, Bruno dice no, non vuole etichette, dice no al pensiero unico e dice no alla musica usata come bandiera. Quindi è un uomo libero, troppo libero, e la libertà si paga. Verrà fischiato, ignorato, escluso. Le radio non passeranno le sue canzoni, la televisione lo dimentica, i salotti buoni lo chiudono fuori. Ma il talento trova sempre una via, come l'acqua che scava tra le rocce. Se non possono ascoltare lui, ascolteranno le sue parole. E queste parole arriveranno attraverso altri. Bruno infatti scrive per una voce che sembra venire dall'anima stessa del dolore. Si chiama Mimì, è una carissima amica. Per lei nascono canzoni importanti come Piccolo Uomo e poi anni dopo Qualcosa di Eterno, Almeno Tu nell'Universo. Fermatevi un attimo, pensate cosa significa scrivere una delle più grandi canzoni d'amore italiane e restare nell'ombra.

prova invidia. È felice, ma l'industria continua a tenerlo fuori dalla porta principale e lui resta dietro, in silenzio, a scrivere, a creare, a resistere. Poi arriva il tempo più difficile. Il corpo inizia a tradirlo. Una mano trema, movimenti che rallentano il suo lavoro. La diagnosi è spietata. Parkinson. Una parola pesante, una condanna lenta. Molti si sarebbero nascosti, avrebbero abbassato le luci, chiesto il silenzio. Ma Bruno Lauzi no. Bruno guarda la malattia in faccia e le ride contro. La chiama signor Parkinson. Ci parla, ci scherza. Va in televisione e dice una cosa di una forza incredibile. Io tremo, dice, è vero, ma pensate a quelli che tremano di paura davanti alla vita. È una lezione di dignità, di coraggio, di umanità. Scrive, racconta, si espone, non si arrende mai. Poi, purtroppo, nel 2006 arriva l'ultimo colpo, un tumore al fegato. Violento, implacabile, silenzioso. E il 24 ottobre in una stanza d'ospedale Bruno Lauzi se ne va. Aveva 69 anni e il giorno dopo quasi niente. Poche parole per ricordarlo. Pochi ricordi. Un funerale discreto, troppo discreto, come se il paese avesse già dimenticato. Eppure le sue parole sono ancora qui con noi. Le cantiamo, le piangiamo, le viviamo, senza sapere, senza ricordare che Bruno Lauzi è stato questo, un poeta invisibile, uno di quelli che non cercano il centro del palco, ma costruiscono l'anima dello spettacolo. Uno che ha scelto di essere libero, pagandone però un prezzo altissimo. Uno che ha riso in faccia alla vita anche quando non c'era niente da ridere. Forse oggi non lo riconosceremmo neanche per strada, ma lo riconosciamo dentro. Ogni volta che una sua parola ci colpisce, ogni volta che una sua canzone ci salva, ogni volta che pensi, sai, la gente è strana. E allora oggi non è solo un ricordo. È un piccolo atto di giustizia verso un uomo che non si è fatto incasellare, ma che è rimasto dritto fino alla fine. Grazie Bruno. Sincero.

0: storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.

0: 9080.it.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Libero, via, fuori! Sei licenziato, via! Dale!
4: No, caro, no! Sono io che mi licenzio, carino! E da oggi il mio ruolo è cambiato! Da venditore sono diventato acquirente! Ho appena acquistato un bel carro da 30 teste! Cara la mia bella faccia di culo allegro! Ti saluto!
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non credo di essere pronto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato oggi il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e della stessa cifra per l'energia. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. È una Elish Line lotta contro tutti, quella che oggi si è presentata alla direzione nazionale del Partito Democratico. Da una parte c'è Giorgia Meloni, attaccata fin da subito per aver fallito, dall'altra ci sono gli alleati della coalizione, sui quali la segretaria Dem rivendica per il proprio partito un ruolo di maggior rilievo. Ne è scaturito un botta e risposta durato tutta la giornata tra Schlein e Meloni, con l'incursione anche di Giuseppe Conte, per il quale l'unica strada per scegliere il candidato premier del campo largo è quella delle primarie. Il delitto di Garlasco: non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine, in particolare sulla consulenza di PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dice compatibile va bene, non hai un elemento vero, ha concluso, che collega quello. Il calcio: l'Italia di Roberto Mancini pareggia 1-1 contro la Francia a Saint-Denis nella terza gara di questa Nations League. Azzurri pericolosi nel primo tempo con Ken e Frattesi, ma inizio ripresa la sblocca Olise su punizione. Donnarumma salva gli azzurri in un paio di circostanze e Bastoni trova l'1-1. Francia in 10 a 5 minuti dalla fine per l'espulsione di Upamecano, ma il risultato non cambia. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Stiamo assistendo a una discussione accademica che ha luogo a Washington ai giorni nostri. 4 persone intelligenti discutono dell'ipotesi di tornare indietro nel tempo. 2 chiacchiere amichevoli sopra una semplice questione. Potrebbe un essere umano cambiare quello che è già avvenuto? Interessante ma accademica, perché chi mai ha potuto tornare indietro nel tempo prima di stasera, voglio dire? Perché qui siamo ai confini della realtà.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
7: In questa differente linea temporale, Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come Pupo, dopo aver raggiunto il successo internazionale con brani come Gelato al cioccolato e Su di noi, decide di intraprendere una nuova avventura che lo allontana dal mondo della musica per un po'. Affascinato dall'idea di un'attività che potesse unire la sua passione per la cucina e la tradizione familiare, Pupo apre una gelateria artigianale nel suo paese natale, Ponticino, un piccolo borgo in Toscana. La gelateria prende il nome di Gelato al cioccolato, ispirata sia alla sua canzone iconica che all'amore per il dolce al cioccolato.

0: Nonostante i suoi successi discografici, Pupo si dedica con grande impegno al nuovo progetto. Gestisce personalmente il laboratorio, dove sperimenta nuovi gusti utilizzando ingredienti freschi e locali. La gelateria diventa rapidamente un luogo di ritrovo per i residenti e i turisti che apprezzano non solo la qualità dei gelati, ma anche l'atmosfera familiare che Pupo riesce a creare. Inoltre, la gelateria diventa anche una cornice perfetta per piccoli concerti estivi. Ogni anno, durante la stagione turistica, Pupo organizza eventi musicali all'interno del locale, esibendosi dal vivo per una ristretta ma affezionata folla. Le serate sono all'insegna della musica e della dolcezza. Con i suoi fan che possono gustare un buon gelato mentre ascoltano le sue canzoni più celebri in un'atmosfera intima e coinvolgente.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Questa doppia vita, quella di cantante e gelataio, suscita la curiosità e l'ammirazione dei suoi fan. Pupo riesce a mantenere un perfetto equilibrio tra la fama internazionale e la sua vita semplice e familiare, dimostrando che successo e radici possono convivere armoniosamente. La sua gelateria diventa un simbolo di come l'arte e la passione possano manifestarsi in molte forme e un esempio di come sia possibile coniugare il piacere di fare musica con quello di condividere un momento di dolcezza con gli altri.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: E intanto, direte voi, il capitano che cosa fa? Quel vecchio lupo di mare si sta facendo un espresso. E è facile indovinare, con la caffettiera Mocha Express.
1: Quella che usiamo anche noi.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77.
10: La voce è identità, tono, timbro, energia.
11: È ritmo, articolazione, presenza.
10: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
11: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
12: Salve a tutti, sono Mino Bruno da Bitritto in provincia di Bari. Vi ascolto sull'applicazione vostra bellissima e stupenda e vi ricordo che nel 79 pochi bambini e pochi ragazzi abbiamo creato un'emittente privata piccolissima, fatta da noi, creata da noi e ha avuto un grandissimo successo negli anni a venire. Uno dei programmi da me trasmessi era Top 20 USA, i 20 dischi più ballati in discoteca in quegli anni. La sigla iniziale e sigla finale, testa e coda, erano molto importanti per me e sono ancora molto importanti. Loro erano i Firefly, la canzone era My Desire. Ciao a tutti.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Le donne sono un sesso affascinante e caparbio. Ogni donna è una ribelle, di solito in violenta rivolta contro se stessa.

0: Radio70.it.
1: Hey boomer!
2: La Madonna!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: Ogni giorno, ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To gusti smelti one.
2: Ed è una canzone che arriva dal grande successo di un'etichetta, insomma, indimenticabile, la Motown, e dai suoi incredibili interpreti. Il brano che ospitiamo oggi in Two Goosties Make One, e in tutte le due versioni, raggiunge un successo straordinario. Parliamo di You Can't Hurry Love delle Supremes, che contiene il ritornello che dice, cito testualmente la traduzione, la mia mamma ha detto non puoi affrettare l'amore, no, devi solo aspettare. Le parole di una mamma che diceva alla figlia che con pazienza un giorno avrebbe trovato, insomma, la persona nel suo cuore, la persona speciale. È il 1966 e queste sono le Supremes con, appunto, You Can Hurry Love.

Erano le Supremes su 7080.it con You Can't Hurry Love, e la cover più nota della canzone però fu pubblicata molto tempo dopo, nel 1982, come singolo da uno dei batteristi icona internazionale, parliamo di Phil Collins, dal suo secondo album da solista dopo lo scioglimento, insomma, con i Genesis. E Phil Collins ha detto che l'idea di fare Can't Hurry Love era di vedere se Hugh Packham, il suo produttore, e lui potevano duplicare quel suono degli anni 60 ma renderlo comunque attuale. È stato piuttosto difficile perché negli anni 80 la maggior parte delle strutture di registrazione era molto più sofisticata di quanto non lo fosse negli anni 60, in cui c'erano ancora i voltmetri, per intenderci, negli studi di registrazione, roba veramente, insomma, i microfoni ribbon microphone, quelli proprio a nastro, quelli che vedete nei film proprio degli anni 60, quelli con cui cantava Elvis, per intenderci. Questo è un po' ciò che stavamo cercando, una specie di remake, non un'interpretazione ma un vero e proprio remake. Ci ascoltiamo Phil Collins con You Can't Hurry Love.

0: era You Can Terry Love nella versione di Phil Collins, inizialmente interpretata dalle Supremes molto tempo prima, insomma parliamo di una ventina d'anni prima, poco ci manca. A chiudere l'appuntamento di oggi con Two Gusties Milk and One, io che sono Marco De Domenico vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto e ci risentiamo alla prossima. È un po' una promessa, un po' una minaccia. Ciao.
1: 7080.it
2: Two Gusties Milk and One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 8080.it.
1: È mezzanotte.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dunque, Adriano era sposato con una donna semplicemente meravigliosa.
4: Sono ancora sposato.
3: Sei ancora sposato con Rosaria, con la signora Rosaria.
4: Perché non dovevi essere sposato con Rosaria?
3: So.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
11: Sì?
12: Ciao, sono Alex Poli.
11: No, Alex Poli sono io.
12: Come puoi dire così?
11: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
12: Ti assomiglio molto, non credi?
11: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
12: Sto migliorando, dammi tempo.
11: Infatti, il problema è proprio questo.
13: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
0: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se mi rompi le palle.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
2: 8040, 30 minuti con...

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, se a scuola la maestra ti metteva una nota sul diario, a casa era il terrore.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Ti piacciono le discoteche? Le dico a che ora devo venirti a prendere? 3:30, 4:15. Quindi io guardo, c'è posto per te e porta a porta fino alle 4:10, anche le repliche col pigiama così sul divano. Arrivo fuori dalla discoteca, ci sono 30-40 macchine tutte con le quattro frecce, dico madonna quanti taxi. No, sono tutti i papà che sono lì che aspettano. Addirittura c'è un papà col termos che gira a dare il tè a tutti.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
11: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it. Allora, mi chiamo Roberta, sono vecchia, diciamo, di quegli anni lì, e quindi tutti i miei ricordi, tutta la mia vita è quella 70-80 e via, e seguo da Fano, però non sono marchigiano, sono romagnolo.
11: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: È compito del medico prolungare la vita e non è suo compito prolungare l'atto della morte.

7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it a Natale ti regaleranno l'organo elettronico della Bontempi. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: bella zio.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cominciamo?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Aosta, 1960.

0: Radio80.it.
1: È l'una. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: E dite, avreste una stonza?
3: Non ho idea di che cosa possa essere una stonza.
2: Zimmer!
3: Ah! Una stanza!
2: È quello che avevo detto io, vecchio idiota! Stonza, Zimmer!
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Il mood. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ma vaffanculo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ehi, ma è del mestiere, no?

0: differenza c'è fra il maschio e la femmina dell'uccello?
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Sono Monica da Bonavigo, provincia di Verona. Buona giornata a tutti, un bacione, ciao!
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 70

0: Hey Boomer!
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io qua se mi ci metto, tiro fuori tanti di quei reati e vi faccio un culo così.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: È 1:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Non mi starei mica diventando una femminuccia per caso, eh?
6: Io la femminuccia? Allora dormivo di là.
5: E invece hai dormito nella vasca?
6: Sì. Ma ci si sta bene, ti assicuro. E poi, oggi come oggi, di poter risparmiare una camera da letto, sono 30-40 mila lire al mese, fanno comodo.
2: Questa è 7080.it.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080,
11: metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
2: Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80.